0: cosa fate che ripeti conmigo? Non è frigo!
1: Más o menos.
2: Tu radio arde. Y la programación te da calor. Te da calor.